0: Radio 1.
1: Politi e innamorati.
2: Ci sposi, tio, non è dell'uno čovjek. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več politija.
0: In več dobre glasbe.

0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mike me, Peter. Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mike me,